0: Thoughts only.
1: I love it.
0: On your number one feel-good radio station.
2: Questa canzone fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Puro swing americano.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano.